0: 케이지 컨센트 저 생이 테트널 1920부터 다녔던 뒤 때나 어디 가리 거기 뒤에 대기리 지켜는 니거라 내가 온대
1: Vece isteza e tiezi, a tsa deka, e kinki sinyazo, a tsa deka, di September ke e kondari, to wada ki sani. Sani na, di da, etai zinyan ke kweno, ta, kozan, ta andia, ta deka, da kazan gotin tsa deko anna, imte e kuzo, a kwenya ta kozan. Kwenna, di le da imbe anna gotin de, kwenye kweno, to, Tang because in the giri, tastes like a curious yaka, a large was in the town somewhere. There's in Dashia. That's a letter to not say a lagoon, she got to it here. Cotazo in the candy or she got the corn that they take and you only the kitty, Alasan, the Lerella. Something on the ocean last on Bagheka taking, Kyo and take it at the issue. Sedekiaje, O tin ketsu ne, te go tsun ta si ta ne, te sa zin si ga de, ka zin hi go zin ki, ka ne, te shi san di, te zi di le li, ve ka zi ga zi le da, ka ne, te san ba le le, ka ne, te sa zi go di da, ta si ya go a de, ti ki a zi di, le go zin, e ki a de si mbe ga de, o ke tu ten, te gen kwen go, a zi di ki, Kwen tuhten auk tinlen desen shu ki mbe gari nande ki khoa hinda. Alla ta siya desin ta hiyay desin da ron e kyula. Di ta si go lona tanda yu shon a ron men da kyo zirin shon da zon ame ka zetin. Di tsaay ta gong zeta re kani zi gari go lona me zi sa ron kani. Kashi yutan di me ka zetin ga diye da. Di shue go, shue tue gyn li, shue tang di, mi shue tang di gala zhen da, mi shue sen ne zhen ya zhen yin, lia ka shue zhen yu kan di le le shue kan li. Di te ka shue, e shue te a zhen yin, ti da, di mi e ten go ka shue a zhen yin, le ya zhen. Di nyo ni le ki, ka zhen yin, choy le a yu cha, ka, e le shue kwen, e le shue da la zhen da, le shue kan li. I keji o se le ke yai si re ju a jo ve ya re kle e reji yai si le a yu ja e reji kriji zek si le a ju zek si le me chien ju zan le se le la e ji ta o a jo go na li se la e ki a re si la kan be kha ju e gai si zon me ta la e ta go zan me ta a son se re ke ga e gai tsi go zan be ta me chin e ga tsuan zi le xin ga chi e gai tsi go zan be xa go zan le e zi da me chin ya zi tsi da gyan zi te xa ta in be a go tin da sin a zi tin le e tsa ya zi tsi xa e go le zi ga e tsa ya zi tsi la zi te la zi ze go le zi go ti le go ga zi ti da ti e tsa ya zi tsi o tin la zi te go zha cha re ka e zi e ti ya chi I'm telling you that I'm going to be able to do it. Katan liu re ze wo ting ko te ten re la ta zi sa ah ya zi tsi wo zin bih chin e chin kue ya zi tsi da ka ho ting ko zi re si wa si ka ko zi re si se yi che na di da ha re si yin tu ka yu cha re samba ko zin re de tu bih chin si yon ki la zon no samba ya li ah shi sun la wo no zin ta wo no samba ya li chin kue ri
0: Lili Kuzan da chosne ee yi Ted Trindle 1920 go ta Lili Kuzan da gong di lekenan di go na hegwa ande